mezzanotte meno dieci, mezzanotte meno dieci, mezzanotte meno dieci.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, veramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando spenda.

Per fammi ricordare un momento all'inizio là sopra. Quando va il primo anno. E poi la seconda strofa, come dire?

si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di male.

0: Ecco morta. Ecco morte.
1: Ma vado a pesce rotondo in questa. Ma vado a pesce rotondo.